Ale inenge ti dunina kanani e. Yam sun wele ko buram duniwa pure on komama un wili ga bamba.